0: carità Zellina.
1: Non c'è carità per pari tuoi.
0: Dunque, che farmi vuoi?
1: I capelli, la testa e i cuori, gli occhi.
0: Senti, carina mia.
1: Questi gli tocchi. Vedrai schiuma dei birbi, qual premio un'Achille la gazza ingiuria.
0: Liberatemi, o dei, da questa furia.

0: Siedi!
1: Stanco non son.
0: Siedi, o con queste mani ti strappo il cuore e poi lo getto ai cani!
1: Siedo! Ma tu, di grazia, metti giù quel rasoio! Mi vuol forse sbarbar!
0: Sì, ma scozzone! Io sbarbo!